quelli che riempiono lo spazio dove vivono, di cose che non occupano spazio e respirano, la voce forte e pronta a darsi come un dono, e poi le storie e le parole che si intrecciano ai silenzi del mondo e fanno come una rete i pesci che non hanno palpebre.